No, io li guarderò, guarderò, fino a che non trovo quello con dentro te.